0: se vi scoprissero si guasterebbe tutto l'affar, si guasterebbe tutto l'affar.
1: A che dal ridere,
0: ricordo a ridere,
1: l'alma di vivere,
0: e solo ridere, fa sospettare.
1: Che da ridere,
0: mi fa ridere,
1: l'alma di vivere,
0: questo lo ridere,
1: fa

perché se parmigiano. Per carità, partiamo, perché se parmigiano. Questi ma che la mandiamo, lo vediamo, lo suonano questo giù. Non costa